Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Sei all'Odex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a $1 miliardo per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cello Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa

servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere a un software di interagire con infrastrutture federali sensibili. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è l'11 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Georgia Tech e l'Università di Emory uniscono le forze in un massiccio investimento superiore a 1 miliardo di dollari per far avanzare il campo dell'intelligenza artificiale. Questa partnership storica mira a rafforzare la ricerca e lo sviluppo, posizionando le istituzioni come principali centri di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Combinando le proprie risorse, le università hanno intenzione di affrontare sfide tecnologiche complesse e di guidare progressi significativi nel panorama dell'intelligenza artificiale. La teoria secondo cui la voce diventerà la prossima grande interfaccia ha preso forte impulso, con gli investitori che stanno versando miliardi di euro in start-up di intelligenza artificiale vocale. Queste aziende coprono ogni settore, dallo sviluppo di modelli al servizio clienti per le imprese, fino alla trascrizione di riunioni e alla dettatura assistita dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana viene rilasciato un nuovo modello o strumento che promette di suonare e conversare come un essere umano. Lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic ha recentemente testato le capacità della propria tecnologia di utilizzo del computer, incaricando i propri agenti di navigare sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo era verificare se l'intelligenza artificiale potesse completare autonomamente complesse domande per visti, un processo che solitamente richiede interventi umani precisi e la navigazione attraverso moduli governativi articolati in più passaggi. Sebbene il test metta in luce i rapidi progressi degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale, sottolinea anche le sfide ancora aperte e le questioni di sicurezza legate al permettere "These agents are making conversational AI more integrated into our everyday communication. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio."

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale

La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Khagbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. eGalles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità,

finché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare to forge new trade links, the mission focuses on establishing stronger connections within the AI and technology sectors, aiming to attract investment and foster innovation. By engaging with one of the world's leading tech hubs, the Welsh government hopes to create new opportunities for local businesses to scale internationally. AI is moving beyond standalone apps and directly into your personal text messages. A new roundup highlights the leading AI agents capable of living within your SMS and messaging platforms to handle everything from daily scheduling to complex tasks. Whether you need a dedicated travel planner, a specialized family assistant, or a tool for workplace coordination, these agents are making conversational AI more integrated into our everyday communication. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo Hardware Level, The Innovation Could Significantly Impact the Deployment of Real-Time Intelligent Systems Across Various Industries. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on CelloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.